di colpo che nel mese di febbraio faceva freddo in quella casa, mi ripetevi: sai che d'inverno si vive bene come di primavera.